0: avec Everyone Knows, puis Busta Rhymes avec Nicki Minaj, et enfin Missy Elliott, et voici Salmo.
1: Yeah! 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, sto le picchia come ronda. Farò una vasca d'orso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini,

Vado per le trasparenze come una cieca. Un riflesso mi cancella. Nasco in un altro.